0: Accord et chaud, tout et ouais, j'ai dit à Graon, à Étampoudier, rire droit, Christophe Zagalia, direction le sud de la plaine orientale. Christophe Zagalia est aux côtés de Saint-Pierre Oumar, originaire de la micro-région. Il est passionné d'histoire et de patrimoine, on les écoute.
1: Ici RCFM.
2: Et dernière étape au sud de la plaine orientale dans Ingir, aux dernières étapes de la semaine avec Saint-Pierre Oumar, et vous entendez certainement les cigales. Nous sommes au château de Coasina. Saint-Pierre Oumar, et salude.
3: Salude, Christophe.
2: Continuiamo, siamo veramente zotta su castello, dunque siamo in un'antagumuna di Ventise, Regui.
3: Dunque, bon, è un bel luogo conosciuto da popolazione, Regui, e ruine di castello di Coasina. Un luogo assez important e sconosciuto, di Urudion, di storia di Agorsica e di Piaggia Orientale. È stato veramente un luogo di potere e un luogo di controllo d'una grande signoria, assai stabile in un tempo, che ci ha lasciato qualche traccia.
2: È grande, questo castello?
3: È assai grande. Allora, ci la quantunque immagina che ciò che noi dimo oggi di qualcosa di più vicino da noi, o livello di un tempo più recente, ma l'origine del castello e parte più anziana e forse veneriano di l'undicesimo secolo.
2: Quindi è un'anziana cappella quella?
3: È un'anziana cappella, può darsi legata a San Michele, ma non siamo mica sicuri al 100%. È veramente un grande complesso. E tracce, come la giudette, più anziane, forse in giro all'undicesimo secolo, e più recente, forse a livello di castello, parlo, a XVII secolo, e c'è avuto un'occupazione, forse sino al XIX secolo. C'è un cusabè che è un luogo importante della nostra storia, è anche legata al primo eroe di Geradio di storia gorsa, conosciuto, che è Duige di Cinarca, anche chiamato Sinuncello di Arocca. C'è la sabè che è d'origine e dunque di Cinarca, ma uso babbo Guglielmo aveva fatto un matrimonio strategico con la famiglia di Coasina, che era una famiglia appena arrivata in Geradio, ma ci ha permesso di creare un'alleanza assai potente. A Montuado ci ha avuto qualche traidore durante da Cinarca. Sinuncello di Arocca, futuro Duige di Cinarca, è stato obbligato ad andare durante a sua mamma fine d'ora di Coasina, e dunque ha campato qualche momento da sua vita qui a Nanta Signoria di Coasina, non sa di diventare più tardi durante il XIII secolo o primo signori da Corsigasana.
2: Ciò li immaginassi ciò che è accaduto qui a Lebiga?
3: Esattamente, ciò li immagina il peso di la signoria di Coasina. L'origine di questa signoria qui forse sarebbe anche più anziana. Ptolemè, durante la sua geografia, parla di una popolazione che era campata qui, che si chiamava i Gumassenoi. Dunque, forse che una parte dell'origine di questa signoria è assai anziana. Dopo possiamo immaginare una struttura di signoria in giro al IX secolo, e come l'abbiamo detto, dopo c'è avuto questo sviluppo qui, è una signoria stabile in un tempo che tena una parte assai interessante di un territorio, perché temo quantunque qualche montagna, piemonti, un pezzo di piaglia e anche un stagno di Balu che ripresentia forse e anche sicuramente un porto naturale, come tutti i stagni da Piaggia Orientale.
2: Ecco dunque per compie un nostro giro qui, nanta Piaggia Orientale, al castello di Coasina, con Saint-Pierre Oumar, a sapere che gli impegnano una vita a suggerire a disse o Rudione son Piero a ringraziare e poi a prossima l'interci FM.
3: Allez, con piacere, a prossima.
0: Et on va retrouver bientôt retrouver Muriel Christet, Isabelle Donignasi pour votre chronique beauté et bien-être. Mais avant, on va écouter Kim Wilde avec You Keep Me Hanging On.

0: C'était le groupe Indochine avec son titre Victoria à l'instant sur RCFM. Et Tempo Iridro à Vincent Albertini, Ipe Bajiviori, Diodie, Sibar, la Diavoulaska.
1: Ici RCFM.
2: Forse, la vede i giabiste non tarena, bigina uno strumare. Ste bicule pallottule le gastagnine, fatte di vilamenti. In corso, e buemu diama, tioccule. Ma dan due vane nu? Ste diocule, bene nu d'una bianta chi conoscimo a non te nostre goste. A vulasca, chiamada, Posidonia, Oceanica. E ancuse la gampa sotto all'acqua e chi pare ti abbiano per un'alliga, a vulasca un è mica un'alliga. E una vera bianta fiori. A esoraighe, esovronde, fagiso viori, e po' ancu brugge e vrutti chi s'assomigliano a piccole alive. A vulasca cresce sotto al mare e forma grandi erbadi marini. In un mei de ragno, po' nu cresce assai bigino a agosta e sino a una quarantina i metri di profondezza, se luce abbastanza lume. Est erbadi marini hanno un ruolo assai importante. Qua fotosintesa, a vulasca partigibedia all'ossigenazione dell'acqua. Tra esovronde, pareti pesci e altri animali trovano da mandia un luogo be pietassi, ribro uggesi, o cresce. E queso raighe, a vulasca partigibedia anqua tenne i vondi marini e a limida a forza di iguranti. Ma come va genutando e nostre diocule? Come pareti altre biante, a vulasca perde zoetie vronde. Una berte si ridroa non tau vondu, un'altra è portata da augurente sino au bordi mare. I vilamenti di abbianta sono imbulidiati da un mare e piano piano formano ste bicule pallottule tondule che ridruemo un'antarena. E diocule. E evronde morte che di un genu anch'elle un sommica mulizzu. Ammassate un'antarena aiutano a prudere il lidurale contro l'eruzione e tenne arene quando di un genu è d'impeste. E anche diocule può non avere un ruolo consigliere mica. Qualche ricerca ha dimostrato che le bono intrappola piccoli pezzi di plastico presenti nel mare e portarli sino a agosto. Allora, a prossima volta che bobide una diocula non tarena, a Zaberede, un nemico una semplice pallottola portata da un mare, di un pezzo di vulasca che ci conta ciò che si passa sotto all'acqua. Bajeti viuridi.
0: A ringraziavi Vincent Albertini. Continuiamo in musica. Nansu di ridro a Stéphane Bern per Voyage dans le temps. Isula Gidade, la dio gruppo Giramondo. Sta devi bacunoi garami che autore o ritorno di l'attualità. O giornale sarà presentato da Roland Frias. Buona giornata a tutti e una buona ominigata.
3: Ici matin, cu Agir Plus d'EDF. L'énergie è uno strabene. Tenimula a conto.

0: L'alba cucar la Maria Benedetti, chi paese sera nanta avreguanza mora e tempo di ritroa Paolo Turchi, Duriani, ustema sante o bol.
1: E puis bien sûr, Saviera.
2: So stato d'intero o bol. Ie, se morta Maria Zanzan, a cugina di Derzo di Uvrade Lugarnale, di Ammoie di Umozione pe Pedro. Ma longherà di mica nanta genealogia. E ci siamo noi, parenti, apparentati, amici e conoscenze a ciò che li chiamano oggi un funerario, the place to be. L'intero a me mi va sempre pensare a queste sortite in discoteca quando eravamo giovani. Tutto il mondo si veste come l'uggiole, profume a buzefu, si fuma, si parla, ma mica dopo. Certe parole rivengono sempre. Non ci vediamo che per l'intero, chi vale o famoso, ci tocca un bicchiere, obu, di quando ti trovi un amico accanto a una bista di vallo. Come per le sue rimusse, stai una stonda, ma mica dopo di no. Quelli che fermano guida a estere sono grogge di divenimento. Rimarchi sempre un bello zidello o una bella zidella, ti umandi sempre in due u o a puderai ridroa, se bosi debarenti, eccetera. E dopo, un indomone, hai ente di umanda sempre, c'era un mondo, come per una serata con Gigi D'Agostino o David Guetta. Ma sai quando la toccherà a me, amico, ti posso dire che in cos matin, sotto l'articolo per far parte di amo morte, c'è da essere scritto, ci sarà da bei e da mondia.
0: Ci sarà da bei e da mondia, ringraziati au bol e continuiamo in musica. On va écouter Julien Clerc, Quand je joue, avant de retrouver Dominique Landron, parlera du festival Artemare.

0: Laura, c'était David Hallyday sur RCFM. Tout à l'heure, je vous parlais du festival Stettinart et qui se déroule notamment à Le Gaillot. Alors, c'est le dernier jour aujourd'hui. Et on va s'intéresser à Ribe à présent avec Evelyne Fontana qui est en compagnie de Laetitia Giuntini qui est bergère. Et vous le savez peut-être, elle est également artiste. Et bien justement, Laetitia se produira aujourd'hui dans le cadre d'une lecture musicale, Les Carrés Bleus. C'est à 18h à Le Gaillot, la salle de spectacle de la gare au festival, donc Stettinart. Et donc, elle est sur RCFM avec Evelyne Fontana.
1: Ribe, ridrati di nostri agricoltori e produttori isolani.
2: Ho fatto quasi tutto io, mi sono adiubiato appena aiuto per la reda e piano piano ho costruito io, mi piace a lavorare da sola, così faccio tutto come la mi pare. E sono stata fortunata perché ho trovato il luogo in locazione e il proprietario, bon, era sempre in traccia di gorilla presso per pagarlo, non voglia mai nulla. Donc, au cabo di 3 anni, un giorno mi ha chiamato e ha detto le disordre con tutto il lavoro che hai fatto, se tu sei da consente, andiamo a un notario e studeranno o di ogo o di regalo. Voilà. E così si è fatta. E Dominique ci ha regalato una settimana fa. Ha avuto un accidente e una tristezza da monta di perdere a Somma, che è sempre stato un aiuto per i paesani qui di Montemaio e pure dei paesi intorni, perché partia ogni mano quasi a vittura, partia da Zobanateria di Galinzana. Qua vittura riempita di bastelle, di banne, di biscotti, e faceva i giri i paesi e porta roba mondiale a tutto il mondo ogni giorno. Andava a burro in dei gas per certi vetti che non si possono più muovere, andava in dei lì a portare le zobane ogni giorno, voilà. Era un tipetto.
3: Non tu un percorso di un mondo dell'agricoltura e della leo, ci sono i momenti assai forti, ci sono persone che sono presenti, e poi ci sono altre persone che non vogliono mica di la presenza di un pastore sopra logo, ma una persona come Dominique è una persona che permette di ripiaffiare.
2: Sì, esatto. È stato un aiuto, è stato un lume in più di fortuna e di forza per me, è vero.
1: Ribe, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.

0: Genesis is nommé, c'était évidemment Genesis et la voix et la batterie de Phil Collins. 11h10, c'est l'heure de retrouver Andula Potentini avec sa chronique Liline et Odie Nanta RCFM, cu Liline. Una jornada di temporale per Liline.
1: Ici, RCFM. Ici.
2: Si moglie con Liline babon e ghicciosi in casa, perché chi fu raggiù un temporale, tagliano e salvano l'erba d'avocca per l'inguerno. Verso un de giorno a vacenda e compia e udempe sempre duppato. Che mamma andia oggi o mamma dice a giuccia? Ah, oggi uliava una bella vrità dai bommi. Se tu mi vuoi aiutare, mamma ne si accorge che stamane non c'è mica ue. Non siamo mica valà di aragoglie lì, in pudinaggio, per via di udempo sicuramente, fa il guigio a bone. Besti di ue, chi piove? Liline agora, valga anch'io, no amo giuccia. Aggiuava in furia e più e troppo. Tan cruscia. Domani c'è a scuola e non ci volerebbe mica che tu sia malata. E babone si veste i blasti, con giallo. E poi va in furia, Liline usa guida con l'occhiere da un bortello nebbioso. Ecco chi da qui a una stonda, babone, rigolda, croscio come un piulello, ha di un ragolto de giove, una bella frittata, ci sorterà. E dice mamma, non ti inchieda. Aiuto Lilina, aiutami, c'ho la sbuccia i bombi e tazzali. Ecco a una maio e a giuccia che si mette in faccenda per appuntare a merenda. E babone accadizza un vogo cercando da sua sapena, da sua isobanni e isoscarpi, crosci labi. Ecco, allora oggi abbiamo imparato. Temporale, tagliano, salvano, tavacco, accorge, frittata, ragoglie, incrocia, plastico, seguita, nebbioso, faccenda, accadizza.
0: Andula Potentini, Nanterre CFM, avec la chronique Liline. Dans quelques instants, on poursuit avec notamment le journal des associations présentées par Valérie Franceschi. Mais pour le moment, eh bien, c'est Pedro Santo Guelfugi. Alors après, Ottobre di Imuvrini, Aosto, di Pedro Santo Guelfugi.

0: L'Alba sont diventato sur RCFM. Octobre Rose, vous savez que l'opération se poursuit, hein, mobilisons nous pour cette opération. Ça va se passer notamment en Balagne le week-end prochain, dimanche 18 octobre, avec deux associations, la Ligue contre le cancer section Balagne et l'association Sœurs de combat. Un départ à 10h depuis l'amphithéâtre sur le port de Calvi. Inscription à partir de 8h30, 15 euros. Et puis un buffet sera servi à l'arrivée à Notre-Dame de la Sierra. C'est donc dimanche 18 octobre 2026 à Calvi. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. 11h37 sur RCFM.
1: Ici RCFM.
0: On va retrouver Vincent Albertini à présent pour Ibagi Fioridi.
2: Forse, la vede già viste non t'arena, bigina uno strumare. Ste bicule pallottule gastagnine, fatte di vilamenti, in corso, e buemu diama tioccule. Ma da dove venenu? Ste gioccule venenu d'una bianta che conosciamo anante nostre goste. A Vulasca, chiamada Posidonia Oceanica. E ancuse la gampa sotto all'acqua e chi pare ti abbiano per un'alliga, a Vulasca un è mica un'alliga. E una vera bianta fiori. A eso raighe, eso vronde, fagiso viori, e po anco brugge e vruti che s'assomigliano a piccole alive. A Vulasca cresce sotto al mare e forma grandi erba di marini. In un mei de ragno, po nu cresce assai bigino a agosta e sino una quarantina i metri di profondezza, se lugge abbastanza lume. Esterba di marini hanno un ruolo assai importante. Qua fotosintesa a Vulasca partigibedia all'ossigenazione dell'acqua. Tra esovronde, pareti pesci e altri animali trovano da mandia un luogo be pietassi, ribro ugesi, o cresce. E queso raighe a Vulasca partigibedia anqua tenne i vondi marini e a limida a forza di iguranti. Ma come va genutando e nostre diocule? Come pareti altre biante, a Vulasca perde zoetie vronde. Una berte si ridroa non tau vondu, un'altra è portata da augurente sino au bordi mare. I vilamenti di abbianta sono imbulidiati da au mare e piano piano formano ste bicule pallottule tondule che ridruemo non tarena. E diocule. E evronde morte, chi giungeno anch'elle, un sommica mulizzu. Ammassate non t'arena, aiutano a prudere il litorale contro l'eruzione e tenne arena quando giungeno ed impeste. E anche di occule, può non avere un ruolo consigliere mica. Qualche ricerca ha dimostrato che le bono intrappola piccoli pezzi di plastico presenti nel mare e portali sino a agosto. Allora, a prossima volta che bobide una diocula non t'arena, a Zaberede, un nemico una semplice pallottola portata da un mare. Di un pezzo di Vulasca, chi ci conta ciò che si bassa sotto all'acqua. Bageti viuridi.

Conduzim una cultura di Uga, in numero e in influenza, e ci confrontiamo a una cultura assai più grande, oggi mandiamo o lasciamo mandiarci? Mandia o essere mandiato due risposte opposte a prima ci viene dal Brasile. Dans les années 20, les artistes brésiliens vont à Paris. Villa-Lobos y débarque en 1923. Il déjeune chez la peintre Tarsila do Amaral, dans le milieu de Sandrars et de Cocteau. Ma attenti, Parigi un ospitava mica i brasiliani. Au Brasile, Parigi usavi a mandiato les gens. Quelques années plus tôt, Darius Milhaud passe 2 ans à Rio, secrétaire de Claudel comme ambassadeur. Il rentre saisi par le carnaval et compose le Bœuf sur le toit, un assemblage de mélodies brésiliennes, dont plusieurs d'Ernesto Nazareth. Cocteau usibia, neva de un spidagulo, e un homme rio intaguelo di ugabareo più famoso i Parigi, u cuge di u rupu di Isei e di u tout Paris. Finalmente, est tout logo emblema di u Parigi moerno porta un homme d'un'aria di carnaval e carioca, e i musiganti brasiliani canu scritto e melodie un sommica in Femme au gonto di Guessa, Augusto di Lebiga pe mascare africane, l'anthologie nègre di Sandrars, a revue nègre d'Uyani Ubu, l'auroba pradigawa, l'antrubovagia di Bui, vintani. Ma una diamao anu mica così, e quella cultura grande mai si saria vigurata d'esse mandiata. E cugol pui genio, in un 1928, Tarsila do Amaral pinge Abaporu. Parola tupi che si traduce l'uomo che mandia. Osvaldo Andrade vede l'opera e pubblica un manifesto antropofago. Al principio, un provava la limitazione dell'Europa, ma mandiassila, ingullissila, digerissila davanti a qualcosa di brasiliano. Mandia un nemico per piazzo forza come li vagiano i dupi. E a formula che si magagnase qua Shakespeare a tempo a mandiassilo. Tupi, or not tupi. Les Bacchianas Brasilieras, c'est ce programme appliqué à Bach. Villa-Lobos ne fait pas du Bach brésilien, il mange Bach. Chaque mouvement porte 2 titres, un européen et un brésilien, comme la trace du repas. Celui-ci s'appelle Introduction et, entre parenthèses, Embolada, un chant rapide des chanteurs de rue du Nord-Est. Le tout pour 8 violoncelles seules, l'instrument le plus européen qui soit. Historiani brasiliani si litigheriano sempre non tacque. Sera Parigi qu'a fatto di Villa-Lobos un musicante brasiliano perché qua là averia gabido Oedipo, ciò come aspettava da ello, o l'era di già non su d'andacci e Parigi un averia dato a un pubblico, vi lascio qui qua romanda. E giusto après, c'est le geste inverse, Istanbul 2005, Babazula, le morceau est en turc mais la voix est celle d'une canadienne, Brenna McCrimmon, et le son est confié à Matt Professor, producteur dub britannique né en Guyane. E o gesto va appena più lontano, 12 anni dopo, per l'antologia di Zovintani, Babazula non ci mette mica versione propria di studio. Ci vicano quella di un gruppo armeniano, quando si conosce la storia tra la Turchia e l'Armenia, un nemico una scelta estetica o cara, e una dichiarazione. Villa-Lobos fa importazione di un straniero per fabbricarsi un'identità nazionale, Babazula offre a sua lingua a una canadiana, uso sonno a un inglese, uso tube all'armeniani per disfare l'idea stessa che esisteria una musica turca spudica. L'antrubovagia in un senso, l'antrubovagia in un altro, uno mandia per diventare se stesso, l'altro si lascia mandiare e diventa una cosa sfarrante. Sapete, il più bello è chi a parola antrubovagia. L'Europa non l'ha mica inventata per sé, sono i brasiliani che l'hanno rimandata come un specchio per descrivere il suo proprio gesto. L'Europa scoprì all'altro, l'altro la guardata scopre.

reale di gabiduli di stu scritu. E oltre che un creatore de gide so scarse in fatta vine, c'è sempre a calchi sia pe de gide pe contusuio, più tardi e a spesso per ragione materiale, un contratto, un editore, una vedova. Mars 2016, Kendrick Lamar sort sans prévenir un disque de 8 démos écartés de To Pimp a Butterfly. Aucun titre, un numéro et une date d'enregistrement, comme on étiquette une bobine. Celui-ci, c'est le numéro 6 du 30 juin 2014, avec Silo Green, piano électrique chaud, presque lounge. Ed è proprio per questa che l'un era mica non tal album, troppo diaro, troppo chill, in conflitto qua d'unalità fosca e un disco. Un centrao amica in analogica. Un dedalio saburido, Thundercat, che sonna in antamida di agubilazione, ha imparato l'esistenza di un disco cui orno non sua zoicida. Nima deciso che quelli bezzi erano gompi, è stato deciso che li bui hanno esce, e non è mica la stessa cosa. E ciò che li verma è proprio ciò che non è mica stato costruito. Ad raccia di asessione, un giorno di giugno 2014, a forza di un gesto spontaneo. E così con un pezzo che è masente, quello istubadio, giusto d'arredo, proprio l'opposto. En 2021, Andrea Laszlo de Simone annonce qu'il arrête pour une durée indéterminée. Il disparaît 4 ans et revient l'an dernier avec Una lunghissima ombra. 17 pistes, un prologue, des interludes, tout est pensé, rien n'est laissé au hasard, l'auteur décide seul jusqu'à décider de se taire. DJ di Staganson de Simone che la gonta un momento di l'abbattimento, quello dove o spirito si costruisce alibi per giustificare iso sbagli e iso contraddizione, l'istante irrazionale che precede a presa di responsabilità. 8 minuti in totale, benché oggi ne sintaremo solo uno strato che un sommicadinato lungo lungo non t'ho mai fa. Awa abri de grande la retie, perché badio la domanda calcusella. In una parte strumentale, a mandolina c'è un passaggio dove gli intervalli disegnano una melodia che conosci de tutti, de gré o de force, un pezzo di a marseillaise. Un pizzadillo di quelli tragarchi di simboli e forse o più marcante da so violenza e da uso aspetto anacronico. Quello che porta le parole qu'un sang impur, abreuve nos sillons. De Simone, on n'a parlato mai, ni su un'intervista, ni su una cronaga a mintuedia, dunque, un bidigo mica che le bulsuda, bidigo che le qui, che ha sento, e chi sare de oia confirmala o mica. Ma se le qui ascoltate a coincidenza, una canzone non tal alibi, come si costruisce per un risponde di isoati, e n'altro, a parte a più violenta di lino francese, un verso di un paese sano canta da voi due secoli e più senza mai domandarsi colpa st'unanimità qual è chi porta responsabilità di a violenza comuna. L'alibi culettivo perfetto, suonato a mandolina, strumento popolare italiano senza una parola di spiegazione. Ce n'è uno che pubblica di ciò che le è scappato da sua guerranza propria, l'altro basta a ottani a assicurarsi che non da libo si scappa dai mani. Un'opera sarà ciò come egide o piuttosto ciò che resiste a ciò come ha deciso. Vi faccio rimarcare una cosa, un nostro ganto, un padile, una mai auda decide. Un repertorio senza odore, unico e senza versione definitiva, in due ogni canto lanciato, in tre rivage l'opera di nuovo, una musica che, per definizione, non è mai

0: Voici RCFM.
1: Liam, Cédric Savy.
2: Kate Stables est anglaise, elle vit entre Bristol et Paris, elle joue du banjo et elle signe ses disques This is the Kit. Un nom de groupe qui ne désigne personne, voilà l'effacement maximal. Au Bitsugadazant est stata registrado in 2010 et esciuto 3 anni dopo. Qui è torna o dampo che legide, che a canzone ad una storia nascosta e intima, due gori che hanno dato luce solo quando erano soli isoletti, una strinta di mano dolce alla piatto, qualcosa che accade, ma è troppo tardi. E a mezzo ho detto, in una rima sguillano ste parole, troppo sgalabada e troppo Kate. Ci fica il suo nome da canzone. La canzone dice che nemo la palisade e di ella a palisarsi a quelli che li bon in una rete attenta. Alex Ebert, lui, fait exactement l'inverse. Il sort d'une cure de désintoxication et d'une rupture. Il chantait jusque-là dans un groupe de rock électronique, I'm a Robot. Et il commence à écrire un livre. L'histoire d'une figure messianique nommée Edward Sharp, envoyé sur Terre pour sauver l'humanité, mais qui n'arrête pas de tomber amoureux. Il personaggio li viene prima e canzone li viene in un robo. E poi una decina di musicanti si ritrovano in una culta intorno a ello come l'apostoli. E scugine di un stusono di ibigo, abbondante, curale, quasi barocco. Gospel, banjo, cori d'una comunità nomade. E Ebert se fa tua regola. Quando una canzone parla d'una storia brigisa, a sua compagna o una giornata goffa, e beh, non è mica una canzone di Edward Sharp. Tanto per rentrare in due campi messiani, il contesto deve essere divatti più grande. Infatti, a fine, il personaggio li proibisce l'intimo, così si addirizza al garo gridante e canta chi si portava obeso e un mondo sano non ha le spalle da quelle razzidello, e che la lascia dove la pian pianino sto beso si na. Sotto la cinta, se vuoi volere da un babare. Fine della storia, in un 2016, non ha l'ultimo album di un gruppo, un nome, Edward Sharp, apparisce raffiato, raffigato, non ha coperta. E Bert spiega che non c'era nessun personaggio al principio, dunque, tanto balia sguassaro. Ed ecco che lo oltre in due uio di una confidenzialità, a sua piazza vera, con miliardi d'ascolti, non ha piattaforme.

Awa fen a penna o giro di gioc e muvato odie. Un testu in Roma a me su vora e chi a Gorsiga set in udo. Un brasiliano chi mandi a bac per diventa un poco di più brasiliano. Un turco chi si lascia mandia da un esse più unicamente turco. Due one con hanno dato a so oggi. Pardon. Due one che hanno dato a so oggi diventate totem a burinta domi. Un rapper qui lâche au Dampo Selezionat et un italiano qui passe 4 ans à un lâcha nunda à l'azzardo. Et 4 musiganti finalement piattati da re da nomi inventati. Mi verma un'ultima cosetta d'Ibi. Nous avons parlé de la Marseillaise entendue à la mandoline dans une chanson italienne. Sachez que l'origine de cette mélodie est discutée depuis 2 siècles. Rouget de Lisle n'a même pas signé la partition qu'il a remise au maire de Strasbourg. Et en 2013, un violoniste italien a présenté un manuscrit attribué à Viotti, daté de 1781, 11 ans plus tôt, avec la même mélodie. Donc. La date est contestée, rien n'est prouvé, mais la question reste ouverte. Essere la vera, sarà l'ultima parola di st'emissione, avranci avrà cantato da voi due seguli come o canto di aso anima, un'aria composta da un piemontese musicante favorito di Marie Antoinette. Sabede, siamo proprietari di un'onda, un si possede mica un'opera, si riceve, si mandia, si trasformedia e principia usaviadio verso qualcosa o qualche sia altro. Mica in abusessione, la verità esiste in trasmissione. Vi ringrazio di aver ascoltato e vi dico a presto in liabili.

цветам твою гаду. In petalum mio scalone nasce nulle campanelle. Non tua leso barattine, un vego più panculele, non c'è più a gelesonte, sotto le nostre di pelle. Si ne toppa la di tutti, i porri con i parmenti, non c'ha più a nessuno, e i miei cari parenti, San Giuseppe, il mio cuore, succo di dolci ripienti, di la nostra cara scuola, di docciosi di portelli, e lo buio non si sente, io vidi di zitelli. Hanno bruciato i boschi e sono fuggiti i lagelli. Non so qui più campanile, non c'è più la santa croce.

muti la voce, l'ol muti le nostre ghine di nuvelute si cadu, e per burlasca con noi non c'è più lo gioco curato, lo stuecchio del morto lo annunci inaugurato. In piazza di la fontana ti sospente le bagnelle, non talun-

cucciolar le rondine in fondo di un paese dessicato guaglino e così non può più batte corre di un mulino ci strida la città quando passa vicino e come chi sa voltato a mezzo a tanti spero mio paese orgato guarda sorriso sincero ma per me tutto è permesso questo che io credo.

tu che spari da un fior di l'età e per tutto eramo in diciotto con promessa di ritornare.

eravamo lì tempi negri, Dio più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: e radagio voliginosi hanno le sovaldette bianche. E vade un sommaisto anche l'hanno fatti così pomposi, e radagio voliginosi. E li ciagone e i bulloni l'ha vestu di tutti quanto i gaugiulelli d'argento. Sbaccuneggiano da ricconi i ricciagoni e i bulloni. Usole spento, u giro piange. Più terra, più monti, più macchia. Un nulo i curbi racchia. Ma lascia con aggiunto legne. Usole spento, u giro piange. Neva, neva. Di bianco si impanna un mondo, bello grano sarà più tondo, per i uiagi e i pastori, neva, neva e neva fiori.
1: Una oggi, un stile, una teatralità, un garbo, bisogna dirla, chi ci ha accompagnato, beh, per certi, bidesane. Sa oggi che ne monteso, di a capo d'una discografia monumentale d'una cinquantina di dischi. Dischi che sono spertuti non da più di 50 anni di storia. Tra strati di interviste, testimonianze, cercheremo oggi da ricordarci appena di Giocherufu, Antone Giosi.

Antone Giosi nasce nel 1931 in Casinca, in paese di Sor Borgognano. Usò abito di un lavoratore, di una famiglia che lavora a terra, che sparisce a Prumadiccio, lasciando Giovanna, a sua mamma, a Leoallo e lui e i suoi fratelli. Le condizioni economiche in la Corsica di un dopoguerra sono pessime e come pareti di noi astri, Antone Giosi pia le strade di un continente per stantarsi un pezzo di bane, come lo si dice ad Ando, sognando una carriera musicale per quello paese.

0: raga.
1: Di sicuro destino musicale d'Antone Josi scambia nel 1963 quando l'Olimpia di Bruno Cocatrix organizzava un grande concorso di canzone a corsa a quale partecipavano i numerosi cantatori corsi di Lebica che producevano whisky. Sino a questo punto qui Antone Josi era stato soprattutto un cantatore d'operette che campava in una piccola mansarda di Montmartre. Giunge all'Olimpia con in tasca una canzone composta da Vincenzo Orsini, una poesia di Giovanni Giocanti che si chiama Paese Spento. Una poesia che forse per la prima volta parisava lo stato di Corsica in suo principio d'anni 60. O meglio, sarà di sicuro di lasciare un maestro con la storia.
2: Un buon pensiero a me quando ho ripetuto con l'orchestra, io sono due giorni avanti un festivale di la canzone a corsa all'Olimpia, la canzone a me mi aveva fatto scappare il pianto, ma via d'occhio, paese spento, mi sentivo concernato, perché anche io forse era responsabile di questo fatto, dell'abbandono di paesi e di scappata per andare a vincere un pezzo di pane, come lo si dice di noi, ma era per tutto anche io. Dunque avevo qualche responsabilità anch'io e mi pare che so cantava come lo Giulia sta canzone con risentia profondamente, avrebbe dato un porto un colpo in mano a sto canto che gli era in traccia, cioè che rinasce.

0: Con stu canto, paese spento, Antone Giosi vince un concorso di canzone corsa, ciò che di sicuro aveva contribuito a lanciare la sua carriera. O casinchese ad agabisce forse non salastri l'importanza di rinuela un repertorio in via di folclorizzazione e la necessità di creare un nuovo, in capacità di educare i corsi in le sue realità di popolo e a Corsica in le sue problematiche. Ciò sia da diventare oggi di poeti come Tintin Pasqualini, i Fratelli Vincenti, oppure Domenico Marfisi, cantando stu dolore come un risente, senza poter manco troppo definirlo.
1: Vigina un mare nato un scoglio, quando mi metto a pensare, mi dico sempre cosa voglio.

0: A tempo, Antone Giosi principia come un riacquisto personale, piando a strada di Baesi, e si circava dando di ragoia in un viru di Felix Quirigi e d'astri, l'antigiganti d'un mondo che dirà loro lo dismarisce. Un biadio per di agorsica paesana che lo giganta. Antone Giosi.
1: Ma c'è pure stato quando essi nei paesi. E bon, sono sempre stato, cominciavo appena disse quando io principiato questa strada nei paesi per ricogliere canzoni. E sono stato sempre accettato e ricevuto come si deve, ma mi ferma a mente espressione che mi desse a risposta che mi fece una donna di a Porta d'Ampo Pugnano che dove era andata a visitarla con questo accordo che perché conosce assai i canti anziani, boceri e lamenti, e mi ha dato volentieri e io avevo un amico magnetofono e mi ha dato una bella manata e avanti di parte la ho ringraziata, la ho abbracciata e ella mi disse così, mi ha detto come succiosi, ma ditemi appena, che nada va di tutto sto vecchiume?

0: prego.
1: Tu e ciumme, regalerà canzone come i dobi, antisanti, oppure a vaulosa magagne o a sciacce. A storia di bedrugar lo gugnò, personaggio cresciuto nella miseria e scombattendo come lupo con la somarizia per francassila.
2: Al santo di chi pedo è decaduto, ascolterete e vicende strane. Nessuno venerà a dargli aiuto, ma si ne parlerà sangue d'un cane.
1: Pensare... Ma di sicuro, di tant'em Pasqualini chi firmerà o ganto o più importante di Lepica. L'ombre esce in 1969 e propone un dipinto doloroso di Agorsega di Dando. I violi sono per tutti lontani, i vecchi si stanno soli in di paesi, qualcosa si muore, tutto il mondo sa, senza manco sapere troppo come impedisce questa evoluzione. Due lo passa, o Gantu lascia sempre un silenzio pesante. E uomo capisce che noi giungiamo all'orlo di 70 e che quelle domande greve che lo soleva all'ombra chiameranno un giorno una risposta.

Giungimo in 1973. Antonio Giosi, attendo di già fatto esce una decina di ischi. Ha cantato a Corsica di Dando e quella noa regalando apparecchi audori a qualità unica di esinterpretazione. Giosi modernizzò di no assai il canto corso, registrando in dei più prestigiosi studio parigini e acconciando con garbo i pezzi corsi con musicanti di talento, di l'epica di Briavalli, Cocco Briavalli e se frera, tercani di musica zingara che impresteranno uso garbo e uso colore musicale al repertorio nostrale.

ma in una decina d'anni. La nostalgia di paese spento e di l'ombre si è tramutata in domande sempre di più greve, mentre gli agorsi che cominciano a muoversi per parare prove atomiche in l'Argentella, per francarsi e vangherosse in Capigorso, oppure per salvare il treno di Ostia, minacciato di Berta Averaia.

0: Corsica, con brame nuove, che guadagnano forza quando le sono portate da una lingua nuova di studenti corsi alla lanterna di Nizza. O Giffa, di Fratelli Vincenti, fresco fresco e sciù durante il disco Rigordi di Corsighella d'Antone Giosi, ha dato a sicuola si può di augurgivia di Astoria.
1: Amici di Nizza, ma mi domandano, Nizza dove era i passati, mi domandano chi sarebbe stata là, se poteva fare un salto all'università di Nizza, l'università della Lanterne, eravamo in 73. Ai quella in la facoltà a parlare di corso, e so che ho fatto. Io pensavo che lo saggisti un petit anfiteatro con 100 persone, ma quando giunto erano 1500 in l'anfio numeroso di la facoltà di la Lanterna, e ho cominciato a parlare di corso, e un stonamento fu un mio. Di quando diceva quelle poesie corse in un silenzio impressionante, non si sentiva un zitto, sempre solamente sciaccamanate. Ho parlato un'ora, che è passata come un lampo, come un cavallo, ma tu sora questi, e mi sono licenziato, e ho detto, ho ringraziato questi ma ci voleva qualcosa, donna, che li volevano una canzone, posto che Tony Giosi era già un cantatore, e ha scelto questa canzone, dirà, chi fa? Bon, allora, ho detto, ma sta da io sono solo con un accompagnamento, e a questo momento preciso così, c'è un giovane studente che si è avvicinato a me con una chitarra a culla, ha detto, Monsieur Giosi, in che tono ha cantato? L'ha aiutato un dono e così, e io ho principiato, rimore, primo chi fa? Silenzio completo, un secondo... A folla ripigliato, ma non ho mica capito, ma cosa, o chi fa? La, cosa? E ho capito, ho capito perché tutta la sala ha ripigliato, a chi fa? Hanno risposto, ha risposto a conoscenza di che lavori.
2: C'è la plastica. Che si può fare? Il faut plastiquer.

0: sarà a caso. Agli stessi anni che chi fa, nel 1973 nasce Canto Boboro Corso, tra i suoi fondatori Gian Paolo Boretti. Testimonia di una via aperta da Antonio Ciosi con i fratelli Vincenti.
1: La vogliono più che la basta. Chiesa corsi che non vogliamo rivendere noi. Infatti c'è un destino. C'era una stella di vino sopra noi perché era lo stesso anno chi fa dopo Tragolino, Casa Baderna, dopo Casa Antica, tutti i canti che l'ha posto Tragolino e Ciosi. Per noi era bene Benedetto, questa qualità artistica, ma c'era in un suo libro, io gli ho spiegato con i fratelli Vincenti che erano un libro maior di acustica. Infatti l'interprete maior è stato Antone Giello, che poi quando si conosce la qualità di interpretazione di Antone non c'è non da dire. Si portava acustica non dalle spalle Antone, e acustica acustica non c'è più oggi, ha saputato Elo.
0: Quando poi erate giovani, che voi sentiate giusto appunto in degli anni 60, Casa Baderna, L'Ombre, poi più tardi chi fa, che effetto vi vegia, come vi ade voi a quelli tempi antoneggiosi?
1: Cantavamo ciò che lo cantava. C'era una strada comune, forse l'hai mobiliata senza tabella, ma infatti lei ai lomi. E oggi lei è Ugello, perché penso che qua sul cupetto se ne va qualche pagella. L'anniversario di Amorte di Pietro, non ne posso mica brancare, devo entrare ci manca.

0: Dernière sommation, on va faire usage de la force.
1: In 1975, l'avvenimento dall'aereo avvennero a Ciambuta, Astoria. A violenza di un contesto, buntare isolani a stringere i ranghi. L'artisti, o piuttosto quelli che si definiscono dando come militanti culturali, sono spesso a sola voce pubblica di una Corsica che si attesola. Canta, vagesce, all'aereo e libertà, Antonio Giosi e Lugaccia, Corsica Nostra e usò il vecchio corso.

amigo a me, Pirubinelli. O corso un fratello sia doide serena, vuole dire che tu non senti un lamento di arena, che tu non hai più cuore in petto, fier d'avere a panza piena, un altro linguaggio.

0: Tra l'avvenimento d'Aleria e la nascita di Firenze in 1976, a Corsica si ritrò al centro di un'attualità bollente e spesso mal capita da ovora, ma di nota una parte di una comunità corsa allontanata dall'isola. Antonio Giosi vagesce in 76 Corsica sempre corsa, un disco che spiega ciò che attraversa l'isola con assai finezza e con assai pedagogia.
1: Sta comunità, sto popolo corso, a metà non parla più corso come lo si parlava Nanzo. Dunque, non si può mica lasciare se migliaia e migliaia di gente presente in Corsica o sparnucciati nel mondo senza dargli la possibilità ti capisce so chi era su Noello canto corso. Dopo Aleria, parecchi patriotti, decine a decine furono arrestati, dopo e udisco, ciuliaco ne parlessi, aveva voglia di parlarne, se te gli era un dovere, stasera è muto un padre nostro, so a buio i decori, in lucero parigino, cerca pure un bambino.
2: Un département ce n'est qu'un pointillé sur une carte. Une division administrative, ça ne change pas le cours des choses. 22 août 1975, Aleria.

Antoine coneixia l'Australia, era un paesano, sapevano dell'andare ancora, credevano fosse paesano, ma facevano qui appena rimbutto, che mica, non la facevano mica in maniera professionale, senza sposare Dera. Antonio era lo sposo di Sadere, di che ci vuole di oggi, perché Antonio aveva Dera a mente in da domani, in da oggi. Chi a me dire di Roma amico, forse conosco meglio che certo. Antonio aveva un pezzo di Dera in casa di suo, aveva qualcosa di bello che teneva tutto, in da sua mente, che teneva. E un uomo si può mica affrancare di ciò che lo pensava. E lui pensava grosso. Non era mica i belli che cantavano francese così. Cantavo per la porta sotterra. E non voglio mica essere altrimenti. Antonio era profondamente attaccato a sta terra. E uomo sa che all'epoca non era tanto facile. Ha tenuto come lo può tenere un bello pilastro.

Il 1977, Antone Giosi compie una prova maiò punendo un'anta vinile una vera antologia di poesia corsa, musa d'un popolo. Ci si ritrova ai versi di tre generazioni di boedi, quelli di l'acquisto di l'anidege 20 e 30, con Anton Francesco Filippini, Carlo Giovanni, Pedro Santulega, Giacomo Santuersini, Marco Angeli, oppure Pedro Rocca. Quelli di un mantenimento di anni 50 e 60 con Ignazio Colombani, Pasqua Marchetti e Michele Boli, e poi quelli di Alewanova di 70 con Giantera Murocchi, Giacomo Fusina e Giandiase Pufranchi. E poesie sono recitate o cantate e riposte in un'imbienza musicale o gadrige assai. Si spertano le poesie in quattro tematiche che componono le facce di un vinil: a Zidelina, e stagione, o paese, odie. L'insieme costituisce un'occasione straordinaria di un spirito corso. L'esse d'un popolo sano, di ripiazzato a mezzo al suo mondo e presentato attraverso giochi a sua lingua, ha regalato di più bello. Qua assai saviezza, Antone Giosi riesce di nuovo ad adunisce generazioni che erano state frante dai morsi di storia, che li siano stati di diritto o di manca, resistenti o fascisti, nazionalisti o moderati. Tutti i boedi si ritrovano in da oggi di Giosi in giro a una sola cosa, un genio linguistico. Da musa d'un popolo sorge schietta l'anima della lingua corsa.

Interpretazione perfetta, professionalismo, scelta una di buedi, di l'acconciamenti e di musicanti. Uso violo, Jerome in testa, splendido chitarrista che l'accompagnò per anni e anni. Sarà di sicuro se le menti che avranno fatto attraversare cinque decenni all'artista e fatto nascere ciò che die la più imponente discografia di storia di un canto corso. Le epiche tematiche si intrecciano sempre in cui intelligenza e giustezza cantando sempre a Corsica. Come quando, in lo 2000, francando un nuovo millennio, Antonio Giosi canterà Uetio Convento di Dantan Pasqualini, offrirà un'occhiata al suo passato, fior d'una famiglia comunista, cantando Ai Carmela, o canto di repubblicani spagnoli in la sua lotta disperata contro il generale Franco.

0: lasciamo scontrare.
1: I decenni passano e i pietre continuano a famuro, come quando in 2005 non t'ho disco Luisa dedicato a sua violina, Antonio Giosi canterà o 173, splendido canto dedicato al reggimento di Igorsi, firmato da Giampaolo Boletti.
2: Come cugino Antonio, come cugino Cannale, siamo parati a Beirut, Davia, io la canzone 273. Siamo venuti con Antonio in casa di Antonio Giosi, ho fatto anche i grigi e la gente, gli era sempre a tavola aperta, ero, E quando ho cantato la canzone 273, ho detto, questo è un paio per me, questo è per me. Non ti inchiodavo, non era che per te. L'ha cantata subito. E quando l'ha finito di cantare così, anche l'ultimo verso ci siamo figliati. Mica per la canzone, ma perché pensavamo insieme un pezzo di memoria. E Antonio era qui. Era un guardiano di sua memoria.
0: Sento di chi c'è qualcosa, piatto come un...

eramon li dampi negri, die più ferroge battaglie. Quanto vuono i giovanotti a cascà sotto ai mitraglie.

cappellano e boh, hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: Gianpaolo Boletti, per voi chi rappresenta Antonio Giosi?
1: Un ibru di Agustica, un ibru di Sadera, un fiore di Sadera, di cuore d'anima, di, non me posso manco esprimere, di qualcosa di appena come per Pedro. So gente che si portano un pezzo di terra e che hanno campato e cantato con noi. A me c'è chi un piacere. L'amore che odio per questa terra forse voleva gente così, perché so gente che si sono arrampicati a qualcosa che non c'era quasi più. Era l'ultimo soffio. Quando lo canta Casa Antica di Paese, so che ci voglia dire certe cose, ma l'ha detto. E chi fa? Ne parliamo. Dunque, gli è un testimone, ma Antonio sapeva anche trasmettere, sapeva che la tradizione, io verbo latino, trasmette, non ha mai mancato di trasmettere, a tutti i giovani, e perché grazie Antonio.
0: Sino all'ultimo, Antonio Giosi aveva trasmesso come con un disco duetti esciuto nel 2020 e spartuto con una leuazona di giovani artisti corsi.

0: Chi si può dire? Perciò de un tale librone. Forse fa come lo li piace a ello. Guarda in cielo, per di quella mamma, Gianna, che lo aveva salutato ad ognuno di i concerti e chi sempre, d'un mondo all'altro, l'aveva accompagnato.
1: Domenico Ambrosi mi fece un bello regalo. Eravamo non so quanti anni fa e il suo canto sempre mi commuove e mai un ne assente da ogni concerto, mai è sempre applaudito appena che hai antesano a mamma. Avete questa donna che fa la bugia su qua capra a mano? Questa è mamma. Da come ricordo è sempre la stessa, sempre quella che si è scritta nel mio cuore. Intorno a me sui fronti e l'occhio di Aiante riconosco a piaga se vi rai l'anno che passano. Ma non ti avviso io a mia mamma, o tempo cuore senza che la sua bellezza cancelli e che la sua virtù si sfiorisca. Ci allontana la vita e ci porta da mare in là, ma a premura non si addormenta. Mamma dà sempre un sguardo sopra l'orizzonte e la sento sempre vicino a me. Mamma, mamma, sangue vita mia, di quelle tengo gnadia che mi rallegra e mi soccorre. Mamma in me è come un fiore che è sbucciato nel mio bene, pemo gioie, pemo bene. Avete la donna che fa la peuglia su qua capra a mano? Questa è mamma.
0: Per il resto, grazie maestro.

0: Ici RCFM, le Mac des sports, avec Marc-Andrea Castellane.
1: A Strus Contruere, un derby storico, Selugine, o Gazerec, dunque, che ricevì a squadra di Sporting di Ostia, di Sporting che passa all'ultimo di penalti. Per voltare a Strus Contru, siamo in compagnia di Arthur Solinas, un nostro stimato collega. Salute.
2: Saluto Marc-Andrea e saluto a tutti. Un piacere di ritrovare oggi in Antalondi e poi in più di ritrovare di noi tutti gli amici di un magazine di sport.
1: Si deve ormai una figura del CFM, ma di noi di UGFCA, si deve speaker di questo club, di voi pare che ci dà un po' mi bar. Allora, qualche parola non ti ha scontro di ieri. Di già siamo di un quinto giro regionale di Coppa di Francia. Dunque siamo piuttosto a livelli bassi di competizione. Stato bien a tappo. A passione c'è sempre, quantunque.
2: Sì, potremmo dire, a passione c'è sempre nei due campi. Cioè, la dire che in mezzo a lui abbiamo ritrovato appena pienamente bene questa passione a Gazelec, dopo anni e anni di stradiere, e ci avremo. Au Sporting di No, hein, c'è una passione, un parcage visiteur, hein, un spazio visitore che era a tappo, mezzaia di No che era a tappo, l'hai ti dito Marc-Andrea, un quinto giro regionale, ma comunque a passione, e soprattutto una bella vista di un ballo corso, qui se c'è la Dila, 10 anni dopo, di No, penso di che i lei entra o Gazelec e o Sporting sono lei assai buoni, era una vista veramente di un ballo corso, si è visto veramente un aperitivo tra Ayacini e Bastia, niente che si ritrova, era veramente una vista e qui ça fa piacere soprattutto che la maggior parte d'un canto o dell'altro i giocatori non conoscevano mica su derby qui, che beh, non sono mica isolani, non sono mica corsi, non può dire mica conosce, ma tanto da parte Bastia, cioè da parte Ayacina, c'è stata veramente un'ambienza magnifica e abbiamo visto in mezzo a Rimagno un vero match di ballo, un vero match di Coppa di Francia.
1: E un vero derby. Allora, qualche parola non c'è questo scontro, scontruccioso, belli guardiani di No, e si decide veramente all'orlo, si può dire. Qualche parola non c'è questo 0-0 impiombato di un scontro.
2: Bon, déjà, bon, tu as ramené à Guantou, quoi, qui, au Sporting, in Lega 3, au Gazelec, in Nazionale 2, donc, à Guantou, quoi, 2 divisions, ils discartent, hein. Dopo ieri una partita assai chiosa in due squadre si cercaiani, è vero che abbiamo visto un Sporting soprattutto tecnicamente e fisicamente assai più alto, ma un Gazelec che giocava in Cugori, un Gazelec veramente cercato a giocare in Cugori in cui sono armi, dunque abbiamo visto quantunque abbiamo visto, si può dire, fasi di yoga assai interessanti, d'un canto o dell'altro. O Sporting, a prima mezz'ora, era veramente in un campo di Gazelec e penso che ha cercato a marcare assai presto in questa partita. Non c'è un tafallo. E poi a poco abbiamo visto un Gazelec che si è ripreso e che, giusto appunto, andai a cercare su Sporting qui, proponendo azioni assai interessanti, e queste azioni qui si sono tenute, potremmo dire, sino all'ottantesima minuta. Dunque, dopo Sporting, penso, l'abbiamo visto, la scelta di un coach per Rolade di scambiare di portiere e di mettere a Persin, dunque o prima portiere, cacciando a Tom Contena, voulait aller andare à tirer au but, donc à y penalty, mais un match assez chose, mais un bel match quantunque, se non piemo in conto chi c'era, ni dunque si due divisioni di sparenza.
1: De ciò che si diamo un match in gruppo. Allora, sto Gaz, continuate a sua strada in campionato di Nazionale 3. Per Awa, un anno in cui perso di un Gaz che è invaincu di Gio Francese, c'è tre scontri di sua strada giocati, una vittoria, due barida. L'ambizione generale di sicuro, o un aspetto amico, o GFC in Nazionale 3, l'aspetto sopra, ma non tu derenu, c'è un'altra realtà, che sono i campionati di Nazionale 3, campionati 2. futuri. Chi sono l'ambizione oggi di Ugas e come si giudica questa squadra in questo principio di campionato?
2: Allora, bon, io volevo mica parlare di dirigente e di coach di Ugaselec. Penso che Marc-André avrete il piacere di ricevere a Eroanuet in un magazine di sport, ma penso che è vero che bon, l'anziana Nazionale 3 che ora è diventata Nazionale 2 per rapporto a questa Lega 3 che si è creata, ma è vero che oggi a Piazza di Ugaselec non è più in Nazionale 2, può darsi in Nazionale 1, può darsi un giorno, forse appena a rombo di lavorare in Lega 3. Penso che oggi, allora, la prima realtà sarebbe che Ugaselec si portasse bene. Conosciamo i problemi finanziari, conosciamo di nuovo il peso finanziario che lo domanda il valore oggi, dunque già che lo si portasse bene, prima fa. Seconda fa, è vero che penso che Ugaselec vuole cuda oggi in nazionali 1, ma cioè sa, a capo di no di realtà di subalò, di subalò francese in cui squadre che rivedono di poco a poco, in VD Mucane che ridurre voltati nazionali in Lega 3. In questo gruppo H di Nazionali 2, che sono squadre interessanti, penso a Blois, penso a Linas Monterrey, una squadra che è già venuta a giocare in mezzo a lui, abbiamo fatto risultato a par 2-2. Dunque, Blois è una squadra che è rivalata di Nazionali 1 anno, sono squadre che danno i soldi, sono squadre che sono pensate oggi avere un livello appena più alto, e noi giochiamo con una squadra assai giovane, in cui Corzi, in Trento, giovani Iacini. Dunque, di già è una buona, perché vuol dire che Ugaselec non è mica solo a Nazionali 2, ci sono, e cioè a dire di noi, due squadre che sono in Nazionali, IU19 e IU17, dunque è una buona pa squadra, ma penso che l'ambizione oggi sarebbe di poter curare in Nazionali 1 alla fine della stagione.
1: Allora, giusto appunto, per quella in Nazionale 1 da giurare a Berra Penuccia, squadre come Blois, come la Sibassa, però di Blois che è in testa, anche non c'è stato che quattro scontri giocati e tre solamente per Ugas, che è esente in un'altra rencontra. C'è un spezzamento da Berta di Blois e ciò che si diamo un test, Arthur Solinas.
2: Penso che il primo test di stagione sarà la settimana che viene in Blois, soprattutto che Blois viene di vincere contro Linas Monterrey 4-0 in DL, dunque Eli annuncia che quanto un capena ugulori, posso dire, dunque sarà un primo test. Dopo c'è un lara di noi a giocare in mezza via, si sa che in mezza via, non c'è niente che faccia soleggia, se non è Ugaselec, enfin, si dà, è una forza che non avevamo in più in questo campionato, d'avere sostenitori, d'avere un pubblico di noi che venga a sostenere Ugaselec, un terreno comunque assai difficile a giocare, cioè a dire di no. Dunque, avremo questa forza supplementaria, c'è da voler a contare non questa forza qui, ma è vero che Blois la settimana che viene sarà un primo test e vi daremo bene ciò che sta da passare. Se non vinciamo, tanto noi di noi saremo appena lanciati, lanciati in questa corsa a Agulata in Nazionale 1.
1: Allora, ringraziamo Piazzo Sonias per il suo punto più che completo, dunque, nell'attualità di UGFCA. A una prossima.
2: A una prossima, Marco Andrea Zappetti. Beh, è sempre un piacere e una bella emissione a tutti.
1: Allora, buonasera, beci.